FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 104.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 104.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FME 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

lavoro si fa pensare. Quando tengo buca fini nel mio local, se vuole, o nel lavoro dopo si tiene aria local. A tu mente la vela è allora che le moras mai da tiene fatto. E depois, e da notte che cura più del tempo. Se è per la cura più del tempo, ma che si sempre attacca.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME 104.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FME seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

maluk doven sira, hau noi mar sei lori tabot sira, ba visualize sound, kona ba patin sei guru iha kalang idane. Ho diha maluk ita bot sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai muji ke furak ida, ho diha maluk ita iha kalang idane.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.